0: Na valovima ste Radio Usore.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il